Deus, qui nobis su sacramento mirabile passionis tue memoriam reliquisti,

prestiti sieni. Oremus. Deus, qui nobis su sacramento mirabile passionis tue memoriam reliquisti,